0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Italian.
0: Join or renew your 3ZZZ membership in May and you'll go into our prize draw. Thanks to station sponsor My Travel Solution, you could win a return ticket to the Philippines or one of the other great prizes on offer in this year's Membership Drive prize draw. Don't just listen, join the 3ZZZ family today for just $16 or $11 concession. Head to 3ZZZ.com.au or call us now on 94151928. Thanks to our station sponsors, My Travel Solution, Museums Victoria, Nova Cinema Carlton, Melbourne Zoo, Chemist Warehouse Brunswick, Charmill Films, Bunnings Brunswick. Terms and conditions on our website.
2: È ora aperta la nuova grande mostra evento del Melbourne Museum. Rome, impero, potere, persone. 180 straordinari reperti mai visti prima in Australia. Per scoprire il lusso della Roma imperiale, lo spettacolo dei gladiatori e la vita quotidiana degli antichi romani. Dalle sculture ai mosaici, dai gioielli agli oggetti di uso quotidiano. Esplora la cultura e la storia dell'antica Roma, come non l'hai mai vista prima. Prenota il tuo biglietto per Roma, impero, potere, persone, su museumsvictoria.com.au.
0: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
3: Alla mia età, la prevenzione è semplicemente parte della vita. Per proteggermi da virus come l'influenza e il Covid, mi vaccino regolarmente. I virus cambiano continuamente, per questo la vaccinazione è fondamentale per proteggersi da malattie gravi e dal rischio di ricovero in ospedale. E i rischi aumentano quando si compiono 65 anni. La vaccinazione è la forma di prevenzione più efficace. Parla con il tuo medico e prenota oggi le tue vaccinazioni. Autorizzato dal governo australiano, Canberra.
1: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
2: Se ami questo show, aiutaci a tenerlo in onda. Questo programma è realizzato da volontari per te. La tua lingua vive qui, la tua comunità vive qui. Non limitarti ad ascoltare, fanne parte. Iscriviti o rinnova la tua iscrizione oggi. Solo $11 con agevolazione o $15 intero. Vai su 3zzz.com.au oppure chiamaci al 94 15 19 28.

0: Buongiorno, gentili ascoltatori. Dovevo prendere la telefonata di Tom. Abbiamo Tom in linea già. Mettiamo la canzone dopo. Tom, un attimo. Tom, mi sente? Mi senti, Tom?
1: Sì, adesso ti sento?
0: Ah, sei in onda.
1: Sono in onda, va
0: Sì.
1: benissimo. Ciao a tutti, oggi siccome ci stiamo avvicinando alla festa della Repubblica qui a Melbourne, ho pensato, abbiamo fatto un po' di storia dell'Italia, dal Rinascimento in poi, quindi praticamente dal Rinascimento andremo al Risorgimento e quindi poi arriva l'Italia unita. Abbiamo parlato del Medioevo, subito dopo, e abbiamo parlato anche del 600, e adesso vorrei parlare del 700, quindi sono note un po' che devo riguardare mentre leggo, però l'idea è che il 600 è stato un secolo abbastanza duro per gli italiani, cioè gli italiani non hanno esistito affatto perché si è arrivato dall'impero romano e dopo quando si è sfasciato l'Italia è stata invasa da tantissime tribù del nord e poi eventualmente si è divisa in molti stati controllati da potenze di fuori e anche da duchi, conti, eccetera, nell'Italia proprio. Quindi l'Italia è stata sempre un po' divisa. Metternich diceva che l'Italia era soltanto un'espressione geografica, quindi non un popolo unito, un'espressione geografica. Quindi adesso siamo nella fase dove stiamo cercando di unire l'Italia, in Italia si cerca di unire l'Italia e fare gli italiani uniti dal nord, dal sud, dal centro, e fatto abbastanza progresso veramente negli ultimi 50 anni, specialmente con le strade nuove, con i treni, insomma, con le strutture che l'Italia ha fatto in questi decenni. La cosa principale però è stata la lingua italiana, perché la lingua italiana, quella di Dante praticamente, poi è stata controllata dalla grammatica, una grammatica che viene guardata da persone che vogliono che gli italiani parlino tutti la stessa lingua. Però ci sono poi le lingue locali, quelle che chiamano i dialetti. Per me le lingue locali è la vera lingua del popolo italiano, cioè sono le lingue madri storiche delle varie regioni d'Italia. Quindi non vanno sottovalutate dal punto di vista storico. Allora, durante il Cinquecento ci sono stati i grandi viaggi, la scoperta dell'America, cioè l'America non è stata scoperta per gli europei, perché già c'erano una trentina di milioni di persone nel nord e nel sud America quando Cristoforo Colombo è arrivato lì. Quindi è stato proprio poi uno sfruttamento della gente locale. Di quel continente che non era conosciuto affatto in Europa fino allora. Il Cinquecento è stato un secolo che ha dato alla Spagna un predominio incredibile, tantissima ricchezza. Quindi la Spagna era come diciamo adesso l'America di oggi praticamente, che adesso pure l'America sta andando un po' alla deriva perché le altre potenze stanno emergendo di nuovo, però è ancora molto forte. E quindi il dominio di una nazione su tutte le altre mi sembra che sta arrivando alla fine. Quindi abbiamo bisogno adesso di pace, di armonia tra le varie nazioni che stanno emergendo come potenze nel mondo. Quindi su 100 mi

0: un 200 nazioni, ce ne sono 5-6 che sono veramente forti, poi le altre sono più piccole, quindi ci vuole molta armonia per avere la pace. Durante il 700, il 600, è stato un secolo molto, molto pesante per gli italiani, per le varie regioni, perché spagnoli, austriaci e francesi volevano il predominio in Italia. E quindi un po' alla volta si sono introdotti e la Spagna, i Borboni sono riusciti a conquistare il sud Italia, poi gli austriaci verso il Veneto, i francesi il Piemonte, eccetera. Quindi, e poi nel mezzo c'è la Chiesa Cattolica, cioè il papato. Quindi l'Italia in realtà ha avuto molte guerre fratricide in quei decenni. Il 700 arriva e arrivano gli austriaci, cioè prima francesi e spagnoli, anche tedeschi, cioè, ma gli austriaci sono arrivati un po' con più forza durante il 700. Vediamo un po', all'inizio del 700 le grandi monarchie europee combatterono aspramente tra di loro. L'Italia fu ancora devastata da eserciti francesi, austriaci e spagnoli. Alla fine gli austriaci ebbero la meglio e stabilirono il loro predominio in Italia. Ma non è proprio tutto vero qui, nel nord Italia, nel sud Italia non tanto. La loro amministrazione, che eliminava le prepotenze dei signorotti e spendeva accortamente il denaro pubblico, promosse le attività produttive. Le manufatture lavoravano alacremente e le campagne ben coltivate tornavano fertili, riportando il benessere in tutto il paese. Questo, di nuovo, questo è un libro un po' vecchio, non è proprio tutto vero, bisogna vedere poi nei dettagli, nelle varie regioni, quello che succedeva singolarmente al sud, al centro e al nord.
1: Un po' difficile quello.
0: Ma adesso con le nostre tecnologie moderne ci sono tantissimi temi che vengono scritti su questi periodi della questi secoli che noi non conosciamo a fondo, che adesso cominciamo ad apprezzare un po' di più, perché si suonano tante campane da tante parti, quindi ognuno ha la propria opinione, quindi nel totale poi si arriva a una comprensione un po' più vera, perché quando ci sono due o tre opinioni bisogna conversare per arrivare alla verità. Quando ce n'è solo una fanno quello che vogliono, quindi per questo i dittatori vogliono il controllo, perché dice la storia la facciamo noi, non la fa il popolo. Ma adesso con le tecnologie moderne noi abbiamo, tutti parliamo, diciamo la nostra, online. Però non tutto è vero, non tutto è stato, c'è un grande studio, quindi ognuno dice la sua, però nel totale, dico, c'è molto più comprensione di quello che è successo e di quello che succede nel mondo, anche con le sue distorsioni che noi abbiamo tutti i giorni nei nostri media. C'è un'altra telefonata, però non rispondo, quindi andiamo avanti. Rinasceva la cultura, cioè la cultura in Italia veniva più riguardata. Quando c'è un po' di armonia nei paesi, la cultura, cioè le arti, vanno avanti. Non sempre si deve combattere con le armi, si può combattere anche con la cultura, facendo la pace, però dicendo la propria. Qui Cesare Beccaria, a quei tempi, scrisse il libro dei delitti e delle pene. Cesare Beccaria, un personaggio che va studiato, dove per la prima volta si chiedeva che venissero abolite la tortura e la pena di morte. Cesare Beccaria non voleva né tortura né pena di morte, e difatti da allora in poi molte nazioni hanno eliminato la pena di morte, ma molte altre ancora oggi ce l'hanno. Anche l'America ancora ce l'ha, molti stati in America c'hanno la pena di morte. E la tortura viene usata nelle nostre guerre moderne pure. Quindi non siamo ancora là con la pace. Enorme fu l'eco del libro in tutta l'Europa. Però quel libro lì ha fatto pensare a moltissimi che forse non dovremmo avere torture per i nostri nemici. Cioè, ognuno combatte per i propri interessi, però alla fine si deve avere rispetto per l'umanità, per gli uomini e le donne e i bambini, eccetera. Quindi, nonostante ciò, l'Italia, divisa in tanti piccoli stati, tagliata fuori dai commerci, impoverita, corrotta dalla pesante eredità delle dominazioni spagnole, non partecipò alle grandi innovazioni tecniche e industriali del Settecento, che andava trasformando gli stati europei in paesi moderni.
1: Cerca di concludere, che sta andando troppo a lungo.
0: Allora, concluso. In Europa generalmente c'è stata l'agricoltura ha avuto un grosso sbalzo per i macchinari nuovi che poi venivano usati nelle campagne, e le industrie hanno avuto un grande rilancio con le miniere del carbone, eccetera. Quindi io finisco là, per la prossima volta che ci vediamo sarà
1: riprende.
0: Che noi qui a Melbourne ricordiamo che la Repubblica Italiana dal 1946 è in atto ancora oggi. Quindi tanti auguri per questo tempo così importante.
1: Grazie.
0: Qui a Melbourne in Italia, e ci vediamo la prossima volta. Grazie Teresa.
1: Grazie, buona giornata.
0: Ok, ciao.
1: Ciao.

ma specchio tu non parli mai. Io che non potrò mai creare niente, io amo l'amore ma non la gente, io.

Bravo, Bocelli. Una canzone antica. Adesso, prima di continuare, vorrei fare condoglianze a una mia amica. Essa parla francese, ma ci ascolta perché gli piace la musica italiana. Adesso gli è morta una sorella e mi disse che ora era la più giovane di 10 figli. Ma dato che non parla l'italiano, lo devo fare in inglese. So, sincere condolences to my dear friend Marietta and husband Piero. My God, fill the void that your sister left in you, in your hearts. And best wishes, better health for both of you. And see you soon. Adesso continuiamo con notizie. Iniziamo con una notizia piccola da Trump, che la guerra, lo so, sono America, sono lontani di qui, però ci sta facendo danni a tutti. Donald Trump afferma che si stava preparando a riprendere gli attacchi contro l'Iran oggi, quasi 6 settimane dopo l'entrata in vigore di un cessate il fuoco, ma che sospenderà l'operazione su richiesta del Qatar, dell'Arabia Saudita e degli Emirati Arabi Uniti. Secondo quanto riportato, l'Iran avrebbe inviato una nuova proposta di pace agli Stati Uniti tramite il Pakistan, anche se entrambe le parti avevano già cambiato in precedenza proposte poi respinte. Secondo quanto riferito, il signor Trump terrà martedì, ora locale, una situazione nella Situation Room con il suo team per la sicurezza nazionale per discutere i prossimi passi. Adesso c'è un'altra notizia anche su Trump, questa però lo so che non è fresca, ma tante volte preparo qualcosa ma non riesco a dire tutto quello che avevo preparato. Comunque, un costruttore immobiliare afferma di aver firmato un accordo per la costruzione di una tram PEA da 1,5 miliardi di dollari sulla Gold Coast. In una dichiarazione pubblicata online, il direttore generale di Altus, David Young, ha detto di aver firmato l'accordo con la Trump Organization al Mar-a-Lago in Florida il 14 febbraio di costruire una torre con un'altezza di 340 metri e 91 piani. Supererà l'edificio Australia 108 piani di Melbourne di 15 metri e lascerà indietro tutte le altre proprietà resort australiane in termini di lusso, ha detto. Siamo ora profondamente impegnati in un processo di progettazione, ingegneria, costruzione e allestimento che costerà poco meno di 1,5 miliardi di dollari e porterà il marchio Alberghieri Resort più importante del mondo sulle nostre coste. Il signor Young ha detto che la torre al momento di 3 Tricket Street Surfers Paradise avrebbe 270 appartamenti, probabilmente a partire da 5 milioni di dollari ciascuno. Conterebbe anche un resort di lusso a 6 stelle con marchi di vendita al dettaglio di alta gamma, un beach club, una piscina e ristorante nei primi 5 piani. Il signor Young ha detto che c'erano idee sbagliate sulla Trump Towers, con i progetti che erano di buon gusto e costosi. Il progetto seguirebbe lo stesso manuale di design Trump delle torri simili in costruzione in Arabia Saudita e negli Emirati Arabi Uniti. Il signor Young ha detto che la Trump Tower sarebbe l'edificio più alto dell'Australia prima della fine del decennio.
ma sono già in corso i piani per una torre di 393 metri e 101 piani a Southport, appena a nord del sito proposto per la Trump Tower, che sarebbe alta 53 metri in più. Un consigliere di Southport, Mark Hamill, ha dichiarato che Altus dovrà presentare una nuova domanda formale di sviluppo per la Trump Tower. Accogliamo con favore gli investimenti nella città. Questi dimostrano fiducia nella nostra città e alla fine creano posti di lavoro, ha detto il consigliere Hamill. Allora vanno, giocano uno più alto dell'altro, continuano. Adesso andiamo un'altra canzone.

0: Buongiorno, come va? Pronto? Mi senti?
1: Ti sento.
0: Mi senti?
1: Sì, sì, sei in onda.
0: Ah, ecco, benissimo. Quindi cosa devo dire? Leggerò un paio, chiamiamole poesie, solo una,
1: non abbiamo troppo tempo, solo una.
0: Ah sì, va benissimo allora. Okay. Dunque, il progresso, però è in dialetto romano naturalmente, lo faccio, quindi er progresso. Ci avete fatto caso alla mattina, giovani e meno, nel costume loro, fasse una maratona mattutina, torna a casa, vestisse e andò al lavoro? Grazie al progresso, il mondo si è svertito. Quel che facevi ieri col sudore, ti trovi a farlo oggi più spedito, con robot che è pronto a tutte le ore. A prima vista, certo, sembra bello, per via di avere più tempo per te stesso, e riposate, cura l'orticello. Ma poi ti accorgi che è sempre lo stesso, e che pare che il conto non va a rima. Scusate, un po' per traverso, e ti pare che il conto non va a rima, con tutto il macchinario che è un portento. Scusate, quando ti si mette qualcosa fa il tinticarello in gola, è tremendo, quindi a prima vista certo sembra bello, per via di avere più tempo per te stesso, e riposate, e cura l'orticello, ma poi ti accorgi che è sempre lo stesso, e ti pare che il conto non va a rima, con tutto il macchinario che è un portento, ti rendi conto che sta peggio di prima, che invece di una cosa ne fai 100. E il paradosso della storia è questo, che l'uomo inventa, scopre e se fa onore, mette su panza, se incavola lo stesso e sa darsi a buon'ora panna core. Eccola qua.
1: Carino.
0: Capito, praticamente gira e gira, sei sempre lo stesso. Passano i periodi, la storia, ma alla fine sei sempre lo stesso.
1: Sempre lo stesso. Ok, bene. Grazie Gennaro, ci sentiamo.
0: Prego,
1: più
0: non
1: tardi.
0: C'è di che, a sentirci più tardi.
1: Sì,
0: ciao.
1: Sì, ciao. Ciao. Bene, allora adesso questa pubblicità, che siamo nel mese di maggio, per chi vuole rinnovare il suo abbonamento, oppure riscriversi. Allora dice: iscriviti o rinnova la tua iscrizione a maggio e ne entrerai automaticamente nella nostra estrazione a premi. Fai conoscere alla tua comunità questa fantastica opportunità di sostenere 3ZZZ e avere la possibilità di vincere. Ci sono premi per un valore complessivo di oltre $2,000, incluso un volo di ritorno per le Filippine. I dettagli dei premi e i termini e le condizioni sono riportati di seguito e sul nostro sito web. Iscriversi o rinnovare è semplice. Ci sono almeno 3 opzioni che si possono fare. Può andare sul nostro sito web. Chiama Vanessa al 94 15 19 28 per pagare al telefono. Oppure vieni al 309 Albert Street, Brunswick e paga con FPOS. Sono accettati anche contanti o assegni. Perciò ci sono tanti mezzi da poter pagare. Adesso un'altra notizia. Le lingue sono fuori uso, ma ci sono l'intelligenza artificiale, la sicurezza informatica e la salute. Le università tagliano e cambiano corsi per abbattere i costi e soddisfare la domanda degli studenti. 18 diplomi di lauree sono stati interrotti nel Victoria e nel New South Wales, nonostante siano stati identificati come aerei di priorità nazionale o potenzialmente in grado di alleviare la carenza di competenze, ha affermato il Dipartimento dell'Istruzione. Le lingue giapponese, cinese e italiana alla Swinburne University e l'indonesiano alla La Trobe University e la University of Western Sydney sono tra le chiusure dei corsi di lingua dal 1919. La Swinburne ha interrotto tutti gli studi di lingua straniera come parte dei profondi tagli ai costi durante la pandemia. Altri titoli di studio sono stati consolidati o eliminati per la scarsità di iscrizioni o riduzione di costi, ma non sono stati segnalati al Dipartimento in quanto non si trovano in aerei di notevole necessità. Pira Halle, direttore del Mitchell Institute della Victoria University, ha previsto ulteriori cambi di corso a causa del calo delle iscrizioni nazionali, del crollo delle entrate degli studenti internazionali durante la pandemia e delle perdite di investimenti. Sembra esserci la sensazione in tutto il settore che le iscrizioni domestiche siano relativamente deboli, e la sensazione generale è che abbia a che fare con il forte mercato del lavoro, ha affermato lo studioso. Dovrà esserci più una razionalizzazione. Hanley ha affermato che gli studenti e le università preferiscono i corsi che consentono ai laureati di entrare in un campo come l'insegnamento, l'assistenza infermieristica o la salute. Se uno studente vuole lavorare in un campo e deve conseguire la laurea, questo è ciò in cui molte università cercano di entrare. L'Università del New South Wales ha rivisto 30 lauree negli ultimi 5 anni, aggiungendo 9 lauree in nutrizione, medicina farmaceutica e farmacia, scienze motorie e fisiologia dell'esercizio, oltre a 9 doppie lauree, tra cui una laurea in belle arti e arti. L'Università di Sydney ha ridotto drasticamente il numero di lauree universitarie offerte nel 2018 e recentemente ha aggiunto lauree in farmacia, psicologia, educazione e musica. L'Università di Wollongong ha aggiunto una laurea in educazione della prima infanzia per aiutare a colmare le carenze del settore. Ha introdotto una laurea in arti nella civiltà occidentale attraverso una partnership con il Ramsey Center for Western Civilization ed ha chiuso alcune doppie lauree specialistiche. Adesso dovrei mandare un'altra canzone, ma meglio un altro, che poi non abbiamo tempo. Allora, i progetti di IT del governo vittoriano hanno subito sforamenti superiori all'1,25 miliardi di dollari nell'ultimo decennio, con alcuni che hanno subito ritardi di anni, mentre gli esperti si chiedono se i contribuenti stiano ottenendo un buon rapporto qualità-prezzo. Un'analisi dell'IBC dei dati sull'informazione, comunicazione e tecnologia, che copre 1035 progetti completati e 211 progetti attuali, mostra che circa il 40% è costato più di quanto inizialmente preventivato. Circa il 61% ha subito ritardi o ci si aspetta che vengano completati più tardi rispetto a quanto inizialmente programmato. Gli sforamenti dei costi e i ritardi sono rilevati nei dati che monitorano il progresso dei progetti pubblicati trimestralmente dal governo statale dal 2016. Adesso mettiamo una canzone prima di chiamare di nuovo Gennaro. Allora, vediamo. Ok. E perché non va? Oh. Scusate, non parte, non so perché.

0: Bicentenario in linea.
1: Quindi, cari amici ed amiche, buon pomeriggio. Come va? Mi auguro che tutto vada bene e che stiate comodamente seduti in poltrona vicino al termosifone. L'inverno sta per bussare. Non mi lascia oggi la voce.
0: Ha già bussato, altre che deve bussare.
1: Esattamente. Dunque, oh mamma mia.
0: Vuoi prendere un po' di... Va a prendere un po' di acqua, che, forse.
1: No, sì. L'ho già presa. Quindi, esattamente. Senti, quindi voi ascoltatori mi scuserete purtroppo. È la gioventù che va avanti, capisci? Ormai ho passato i 90.
0: Tanti auguri.
1: Grazie. Quindi l'inverno sta per bussare alla porta del nostro clima stagionale. Almeno è quello che ci aspettiamo e che dovrebbe essere. Ma purtroppo sembra che non sia più così. Questa nostra razza umana è riuscita pure a influenzare il ciclo delle stagioni del pianeta Terra. E pensare che Dio, quando creò Adamo ed Eva, dette loro l'incarico di avere cura dell'intero ambiente nel quale le aveva posti, mondo animale e vegetale compresi, E che ha a che fare il tempo atmosferico, direte voi? E c'entra e come? Perché i veleni che siamo stati capaci di spargere nel suolo tramite insetticidi e erbicidi e nell'atmosfera mediante i carburanti bruciati dagli scarichi delle automobili e degli aerei, più importante ancora degli aerei, e delle varie ciminiere delle officine e degli impianti di produzione di energia elettrica e gas vari. Non sono mica uno scherzo, ma purtroppo non possiamo farci più nulla. Le cose non potranno certo più tornare indietro, anzi andranno peggiorando sempre più. Ma il futuro di questo pianeta, il nostro futuro, tornerà di nuovo a brillare, secondo la promessa divina. C'è una promessa di nuovi cieli e nuova terra. Questa è la promessa di Dio nell'Apocalisse. Ma torniamo a noi. Torniamo a trovare Paolo che dalla sua prigione a Roma scrive ai suoi figli nella fede, i Filippesi, ricordate i Filippesi. La volta scorsa lasciammo Paolo che trovava un motivo di conforto e di sprone proprio nella sua condizione di prigioniero in attesa del ritorno di Gesù. Ritorno che sia per lui che per tutti i credenti, anche noi, significa l'inizio di una nuova vita. Ma lasciamo Paolo stesso a parlare. Riprendiamo il suo racconto nei versi che vanno dal 21 al 30 del primo capitolo ai Filippesi. Dunque Paolo aspetta i nuovi cieli e la nuova terra. Ma più che questi, Paolo non vede l'ora di vedere Gesù che ritorna, ed in questo ci mette tutto se stesso, e non soltanto lui, ma anche tutti quanti noi che non vediamo l'ora di uscire da questo povero mondo di odi e di guerre e di tragedie. Non è così? Ma lasciamo comunque che Paolo stesso ci guidi, poiché per vivere è Cristo, dice Paolo, e il morire è guadagno. Quindi Paolo comincia stabilendo chiaramente le sue intenzioni per quanto riguarda la sua fede in Gesù. Il vivere è Cristo e il morire è guadagno. E che significa? Gesù disse in Matteo 11:29, disse: prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono umile e mansueto di cuore e voi troverete riposo alle anime vostre. Quindi prendete su di voi il mio giogo, dice Gesù. Il giogo, e che cos'è? Il giogo, se alcuni di voi probabilmente lo sapranno bene, il giogo è quel trave di legno sagomato messo sui colli di due buoi appianati per tirare l'aratro e per scavare il solco, cioè è un mezzo per produrre un lavoro, un'opera pesante. Però c'è una differenza con il giogo di Gesù, poiché il mio giogo è dolce e il mio carico è leggero, sottolinea Gesù. Il carico di Gesù è leggero perché è un carico di amore vissuto, vissuto sotto la guida di Dio. Ama il tuo prossimo come te stesso, ricordate? Cioè, lontano dal peso dell'egoismo che così facilmente avvolge noi mortali. E Paolo aveva sperimentato su se stesso la trasformazione del suo carattere, bellicoso prima dell'incontro con Gesù, e pacifico dopo, perché aveva imparato da Gesù ad amare. Il fatto che Gesù sia morto personalmente per lui lo ha scioccato tanto profondamente che lui non può più fare a meno di Gesù. Quale insegnamento per noi tutti, sapendo che come per Paolo, così Gesù è morto personalmente per ognuno di noi, individualmente. Le sue sofferenze sulla croce, il suo dolore per il distacco dal Padre, sono serviti per pagare la nostra salvezza. Pensiamoci sopra, cari miei, cari amici e care amiche che mi state ascoltando. E Paolo, dietro l'esempio di Gesù, ha anche imparato a sopportare l'estremo sacrificio per amore dei suoi amici. Ascoltate, lui dice, Paolo dice, ma se il continuare a vivere nella carne rechi frutto all'opera mia, cioè portare agli altri la buona novella della salvezza in Gesù, Paolo dice, io non saprei dire quello che io debba preferire. Paolo vuole anticipare quello che vedremo dopo, cioè lui è pronto a sacrificarsi per amore dei suoi. Il suo vivere nella carne significa essere presente fisicamente con i suoi per continuare ad istruirli nell'Evangelo, quindi in opposizione all'essere assente, cioè morto, e non poter più fare nulla per loro. E Paolo continua, dice, io sono stretto dai due lati, ho il desiderio di partire e di essere con Cristo, perché è cosa di gran lunga migliore. Ed ora ascoltate, qui è il punto, dice, ma il mio rimanere nella carne è più necessario per voi, cioè essere vivo è più importante per voi, perché dopo morto, Paolo dice, non posso fare più nulla, dice Paolo, ed infatti aggiunge, ma ho questa ferma fiducia che io rimarrò e dimorerò con voi tutti, per il vostro progresso e per la gioia della vostra fede. Qui è il suo sacrificio. Lui rinuncia all'essere con Cristo per rimanere con loro, affinché, dice, continua a dire, affinché il vostro gloriarvi abbondi in Cristo Gesù a motivo di me, per la mia presenza di nuovo in mezzo a voi. In altri termini, Paolo vuole rimanere con i filippesi per il loro progresso nella fede, fino al punto, questo progresso della fede, di imitare Paolo stesso nel trovare la loro gloria, non in Paolo ovviamente, ma in Gesù, proprio come aveva fatto Paolo. Ed ecco il suo punto. Ma lui è ancora in prigione. Quindi, nel frattempo, prima di ritrovarsi ancora insieme, Paolo si raccomanda a loro perché vivano secondo le sue istruzioni. Soltanto, lui continua, conducetevi in modo degno del Vangelo di Cristo. Non è Paolo che devono imitare, ma Gesù, affinché o che io venga a vedervi, o che sia assente, senta dire di voi che state fermi in uno stesso spirito. E questo pensiero dimostra quanto Paolo avesse a cuore il benessere spirituale dei suoi convertiti. E Paolo, continua introducendo un altro elemento, un elemento di valore affettivo. Dice: combattendo assieme di un medesimo animo per la fede del Vangelo. Combattendo assieme, cioè tutti uniti. E che significa? Aiutandoci gli uni gli altri. Ecco che cosa significa. E perché? Perché essere assieme ci incoraggia e ci rafforza per raggiungere l'obiettivo che c'è davanti, che è quello di crescere nella fede, nelle promesse di Gesù. E poi l'uso del verbo combattendo suggerisce una lotta. Ma contro chi? Contro noi stessi, contro il nostro carattere. Noi siamo il nostro pericolo pubblico numero uno. Non mi stancherò mai di ripeterlo, e lo dico anche a me stesso. Ragazzi, scusate, io me lo dico anche a me stesso. Adesso Paolo passa ad un altro argomento che riguarda lo spirito di sicurezza personale. Ascoltate, dice: non essendo per nulla spaventati degli avversari. E qui c'è di mezzo la pelle, cari miei, al tempo di Paolo, ma dobbiamo tenere presente che i cristiani di allora erano perseguitati e spesso pagavano con la vita la loro fedeltà a Cristo, capito? Altro che storie. Ecco, questa era la situazione di allora, vi rendete conto? Quanta differenza con oggi è, non è vero? Come avremmo risposto noi? Allora si trattava di essere esposti alle belve nei circhi e a migliaia facevano questa fine e senza che nessuno si tirasse indietro. Perché? Perché senza ritirarsi indietro? Si può parlare di potenza della fede? Sì, signori, potenza della fede! Nella lettera agli Ebrei, capitolo 11, versetto 6, è scritto: or senza fede è impossibile piacergli, perché chi si accosta a Dio deve credere che Egli è e che è il rimanatore di quelli che lo cercano. Adesso Paolo, dopo aver incoraggiato i suoi suggerendo loro di non essendo per nulla spaventati degli avversari, dà loro la ragione. Dice: il che per loro è una prova evidente di perdizione. Perché? Perché andando contro i cristiani, lui dice, è come andare contro Dio. Ma per voi di salvezza, dice Paolo, per voi invece questo è di salvezza. E ciò sempre da parte di Dio. Che cosa vuole dire Paolo? Andando contro di voi che credete, dice Paolo, è come andare contro Dio stesso. Ripeto, altri che vanno contro di noi è come andare contro Dio stesso. E ce lo possiamo ben immaginare la sorte di quelli che si ribellano a Dio, eh? Che ne dite? E dove trovarlo un difensore più potente di lui? Cioè più potente di Dio. Ma anche se doveste pagare con la vita, come hanno fatto tanti, fa intendere Paolo, il Dio vi richiamerà a sé. E non per questa vita soltanto, ma per l'eternità. E sotto questo punto di vista, Paolo suggerisce una ragione più che valida per assomigliare a Gesù. Lui dice: poiché a voi è stato dato, rispetto a Cristo, non soltanto di credere in Lui, ma anche, sentite, ma anche di soffrire per Lui, dice Paolo ai suoi figli di fede. E lo dice anche a noi oggi. Soffrire per Gesù sono parole potenti, anche per noi oggi, da farci tremare. Saremmo capaci di tanto, eh? Che ne dite? Eppure, nel mondo non cristiano di oggi, purtroppo, situazioni del genere accadono. Fratelli e sorelle in fede che vengono giustiziati proprio per questo. E quindi l'invito di Paolo ai Filippesi è di imitarlo anche in questa prova. Ancora oggi è valido.
0: Deve concludere. Devi concludere che sta.
1: Esattamente. E se dovesse essere necessario, lui dice: usando la stessa lotta che mi avete veduto sostenere, nella quale, udite che io mi trovo, chiude Paolo. Occorre avere una visione profonda, perché la posta in gioco è altissima. Vivere per sempre insieme al nostro grande Dio e Salvatore Cristo Gesù è come se per ringraziare Gesù per quello che Lui ha affrontato per noi sulla croce. E noi ci offriamo di soffrire con Lui per confortarlo nel suo dolore. Pensare di tenere compagnia Gesù per ringraziarlo di quello che ha patito per noi, per compensarlo in qualche maniera del gran dono della salvezza eterna che ci ha garantito. Ed è con questo profondo pensiero che vi lascio, dandovi appuntamento al prossimo martedì, sempre secondo la volontà del nostro Padre Celeste. Ciao!
0: Grazie, grazie tanti, Gennaro. Vediamo se parte.
2: Gennaro.
0: Oh. Che succede? Tempo è poco, eppure questi.
3: Signore, e che dimori alla sua ombra.
0: Comunque, mancano solo meno di 2 minuti alla fine del programma, perciò voglio ringraziare tutti gli ascoltatori e dargli un benvenuto e un augurio di buon resto di settimana. Ciao ciao.